0: Baahi ba Katlehong theola meya Lesedi FM le ho 88.4 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa
1: Kanale tsa tla ha ho monate miso e tsola meswa re tshwa di kalani mo ho le mzwa ke kathela emu tsumratu la bone la pta no ho tswa ho renya bobe e tsela ho renya bohlano miso ha ha takwe ho le sedi FM.

0: Lesedi FM. Telkom o likhubukile 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Ke molelwa. Johannesburg. Midi. Lesedi FM. Lili fumana likhubula 88.4. Kapa ho SABC Plus app. Ke molelwa. Ke molelwa.
1: Tebeletso e ratwa Lesedi FM
0: Ditheo ha dikalani le emotsho moratuwa ho Lesedi FM fela.

0: ke Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka o subsidize di theko tsa di tlhoko tsa mantla. Ka di solutse jwalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 randa. Le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 randa fela. Di solo di fumana o fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Retswa ho DK ka tsa papadi ya bolo mo ne re shebile banyana banyana le tsena tsa PSL jwale re di petela ka tsa mabelo mo president ya tsoro mokobo wa Athletic South Africa a sa ka bogotswanyane John Mathata

0: ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion.
1: Nkatesi kwa pele.
0: Wa e rata. Toma mele. Lesedi FM ke molelo.
2: Baby, is it a crime? Karema. Amara tsamara tso ya le serie FM e tuaro now santsa le tengwa tse ba ke sitibi o tsona tsena tsa fashion ha ka kang e bile re sentse re eme memo ho amohela kgwedi ya phato kgwedi e leng re a tseba hore a khona meya e fukang kgwedi yenu ke ena ha isa le fela ha o santsa le teng le bitsola ha e kipuleng thabeng. Hello Puleng.
3: Tumela hle bana bese
2: hojwa
4: chapo Jean Puleng. Ah monate fela ga itse ya ka monate fela ke la botlano ke letsatsi la nlebo ma media le metseng a golo re ya mafelong a beke wena gaitsedi ya ka ge shebile tsena tsa fashion ka jelo tshwagetse mo ma media ditaba difeng ge shebana le difeng
2: a go ntshwagela wena ngwane so kena hano a kwata e ka go hole ka ge hantlentle e ka ge o hosele o tle ka go bona o
4: sebedisa ona chapatana ntsa o sebedisa e a e batla
2: Emwaneso. O che patana ntsa o sebedisa.
4: O batlala ona.
5: La nkutla no.
4: Yeah,
2: ntle ka le
4: bo. Ke
2: so le ka pele.
4: Se le tsa ile ta roba mo ja pileng ba.
2: So le ka pele.
4: Ya le tla go ba go soka go fitla ka mo. Hai khona ba. Bo
2: tsebo mo.
4: Ya no di ntle ha ho lo gaitse di ya ka di ntle. Eh jwale, ka jenele mo ba medi re shebana le di feng ta bentsetsa fashion.
5: Re bua ka tsena tsa Windy Day outfits. Re qale ke dumedisa ba ma medi pele, dumela ba ma medi. Re bua ka tsena tsa Windy Day outfits. Mo futhona re buang ka ona ke di aparo tse leng hore di aparwa ka nako e leng ho moya haholo. Jwalo ka re tseba hore re shebile kgwedi ena na e ya August. Jwale ho batlala di aparo tse leng hore o di o gona o di apara ha o le moya haholo. Re shebile tse leng hore ha ba tlama o di apara ha o le moya haholo.
4: Eke.
2: Mathata keng moya o wetsang. O wetsa diphahlo di re maname o wetsa nga ntlentle ha moya o le bala ka tsheratse ba hore ke nako ya le rwele
5: ho pele hore ke nako ya le rwele thwasa tse ding o to fumana hore di etsa go di maname jwa lo ka o tsholo tse ding o to fumana hore di fofa lo ona moya we tse ding o to fumana hore o hopola hore ka nako ya August hanga to fumana hore ntse ona le seramenyana sentse seleteng jwa tlamele le hore no hopola hore ntse bata hape o hopole hore moya o di apere tso tla bo di kgethile o fumane go sketsang ka tshila ka pelenyana le hore e se ke re ha o di apere be di fofa le moya wena
4: fela ha se jolo ka rena le di tlatse fapaneng a se tse hobane re batla tse bile di na le lebitso re hey ke tsa ha ona le meya mohlomo motho a ka re o ka o tla tsona tsena tsa maria le ha ona le meya mohlomong ka batsona di batla tso motho ka tshongora tsena ditla dula ntle di ka sefofele moya
5: hantle te ha o ka sheba ha se o di fapane ha ka lo ka lo tsona tsa Maria o bana ke re ntse re tsa sehleng sena sa Maria and ha re se tsare tsa ka lo ka lo jwale ha di a fapane ha ka lo ka lo bothata go go to fumana hore e re ketse mohlala ka lesilala linene ka pala chifone le batla le material o long o light haholo lo go tsela o di aparang ka tsona di aparo tsena o di apara jwang o to fumana hore ke etsa mohlala ke apere lamba ene ke apereng ke lamba e long e batla e le material o light haholo ke be ke apara hempe e batlang le hore material teng lona o ntse o le light haholo le ya re e fumane o dingata mara o fumane material tsa tsona hle di batla di le bobebe haholo jwale ha moya o fihla o fofa le tsona di ba mo fere foro mongata ha o kgone le go focus e bane jwale ke mo fere foro mongata jwale o tlame o fumane gore diaparo tseo di aparang di batla di tsa mmeleng and di batla di ba bimanyana
4: o ko nkapese nke ke bone ke tsa mofuta o jwa
5: batho ka rata go mapetsa tracksuit o hopola ke re go ntse ha se go sochesa ka go mapetsa tracksuit ene re mapetsa yona re tlo mapetsa bumba jacket e thibela moya hore o ska wa fumana hore o kena mona nthong bana ha o bata le moya o le teng o tlo hatsela na re tama re shebe mebala ya rona mebala re tlo e sheba re tlo leka gore ska re mapetsa tracksuit e long hore e batla e le tshweu ka ba kala cream tlamele re shebe di kala tsena tse leng bo military green bo grey bo charcoal bo black khalentse eno ga bapalla monono tsena tse batang di light tsa yane e tshehla re mapesi yona go bane e tlong ka legwe lena ha o yetsa lobe legwe le haholo o tlo tloa mona sa asa fit makile ali a hlia tshehla haholo and then o tla ba kenya bini a ga tlame re le ke gore se ke ga mo go sa di ka tlo tsena tse re di bitsang gore ke di sporti ba ka language re tloetseng go bane ha mo ya ofihla e tlo fofa ka tibena hae jwale re tlameha gore re shebe ka tiba ya ulu e leng re tlo kgona go dula hantle monana ditsebene
2: ai ai no che jwalo ka motho a sapa re mmisi
5: ee ngwele
2: o tsho ai una le motho a lampotsa ke a ichakela ha se mo gidulang teng ke a ichakela ka mogana go etelele fela yena ya mebala ke a gola e hle ke engwe ya dintlatse leng gore e tla thusa batho ba ngata le be leng gore ba apara marugo a go
5: wa re ntse thwasa ga se ga
2: ke re ena ya mebala ya o hlokomela mebala e ya parang ga go lona go nyena ya lerwele ke dumela gore ke engwe ya dintlatse leng gore di tla thusa batho be leng gore ha se ha kalokalo gore ba apara diaparo tse fefoang
5: e ke nnete mo ene hape ha re ka re ha re bua ka wena he e le wena ha o motho a thabela mesi ha ka lokalo mara mefuta ya mesi o ya parang ke yone hleng loketseng we da rena o ba ha o motho e leng ho rata mesi ya re ke etse mohlala ya bo di sekele kapa ya bo di chiffon kapa ya mesi ha o ya parang ke mesi ya di straight cut e leng re e batla idutse meleng e entseng ka bo di texture tsa bo track suit bo di leather wa bona bo masela wa jalo a o ke yone hleng re shebile ho wona jwale wena le mesi ya hao e leng go tla bo e kgethile e hleke yone e loketseng go ka apara ka kgwedi enana e re yang go yona kapa re e leng go yona
2: o ne ore tlheke e apare ke
5: kgetekaeaaewenagwanesobitse
2: ke tsebe o tswela pele ka
4: mara no re utlwa gantle wena kgaitsedi yaka kuleng re re dinke re di beye mona kgaitsedi yaka re tla buisana le wena gape
5: bekengeeteboelatlhebanabese
4: a re leboya golo mabedi metsotse bašwa mabedi a ba sebetlhano phele gora ya bosupa e le re tsona tsa fashione le pule dithabeng ke nako ya chepard
0: Papa, Lisseria Fe, la Gicia Pacha.
3: Muri wa tsabela sa Lisseria Fe, makibela kwa mwele hle kule we ka mono the disco dancer kule we DJ twa salwena comrade my comrade. Comrade Jonito, hey ya tswa ngalwana o sentjene ga ipotsa gona ba naile la bohlano. Jonito e bo kwa distriki. Ha ke tle ke dile kule he mme di re qala ka tsena tsa Wafcon wa hopela ntse hle di gagathana. Me di gagathana jwalo e le ho di group stages. Jwale papa di tsena sendi di papala ke papa di tsa bobedi ho papa di tse thago o di group stage mo Senegal e o tle jwa lona ha ya Kenya ka ntla elengwe ho noto ha le na ha yana ya Morocco ya feta mo halotso Algeria ka ntla elengwe ho noto ke o taba di ya qala mamedi wa ka he e se di ya pa di fitle panteng ila tsa fitla le mong sa o feta mme jwale di qala fatshe Betway Premiership di tla ho sane ka jeno ha diyo ho sane e tla ba papa diane ya pele ya Orlando Pirates le Milford mona he Orlando Pirates ke yona ene le ka o di mo Milford ke sona se tlopa se secha se fitlhang le kinyana go e golo me ke aba etsa qeto ga ha di thulane sena se kenang e le bompudi ka mane ka ho Motsepe Foundation se tle se thulane jwalo le Orlando Pirates e le mpudi ka mona ka ho Betway Premiership me he di tla jwalo se le papa di bapala le kinyile nngwe Orlando Pirates ke yona e tla moela Milford. Stellenbosch ya moela Mazulu a mapeshi wa Nkone. Golden Arrows ya moela jwalo Chippa United. Sekhukhune Football Club

0: 24 million bakeng sa Powerball extra. Utlwile akere. 76 million o Powerball jackpot. 52 million bakeng sa Powerball. Cascading jackpot e makatsang ya 24 million bakeng sa Powerball extra. Haeba jackpot ena he e dutse tjena etsa bonnete ba hore jwang kapa jwang o ipeha botleng. Mohlodi o lokela ho fumanwa. The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Dibapadi di tlameha ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. Lottery ya naha e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Tsabetso ya le se di metsotsi dula hantle ho e le shumela metso etsile tsempelo ra ya busupa ke nako ya hore re kopane le Exinia rutlo re maimalo ho di mo re ka ra lebelang ka jeno ke a joang re tsebe ho kena di masipaleng tse tharo e kurulene Joburg City le kamora ka Mangaung me kamora mono re tlahle re bulele re ka thabela di voice note tsa hao wena di ntlhakgolo ibile di fe wena bekeng ena romela di voice note to 0797585066 me bile re tlahle ro Facebook sa hore letsetsa
1: 6 triple 0 3 0 8 4 ka jeno re tsala ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile me ho podile re bona ka mona ka Pretoria mo Johannesburg the temperature is dimane ho mashume a manje le metsenararo ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile me ho podile Mpombela le Emalahleni di ka dilamane ho lishume le metse e robedi province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile me ho podile Klerksdorp le Potchefstroom di ka dilamane ho mashume a mabedi le motsomong ka mona ka Freestata teng ho hlakile mme ho phodile la tshela ho ntso bata dibakeng tse ka botshabela mme le maru a kwaetse re bona ka mona ka Bloemfontein le Welkom di ditsimane ho leshene le metse robong ha le dibakeng tse ka botshabela jwalo ka bo Fixback di ka dilamane ho leshene le metse mehlano a ka province ya Kapa Leboya le teng ho hlakile mme ho phodile la tshela maru a kwaetse dibakeng tse ka borwa jwalo ka bo DA moho le bo Calvinia di ba kentse di ngelo ka Appington le Kimberley ho di temperature tsa be di tsimane ho mashume a mabedi le metsimedi profensing ya KwaZulu-Natal teng ke le tse tsile ka mono ya moya o matla ha holo di ba kentse na tse le bopong empa di ba kentse di ho tabo ho ntse ho hlakile ne ho phodile Durban le Richards Bay le tla la mane ho mashume a mabedi ma pelongana a beke maemo a tabe antse a itshanana le ka jeno go tlebe go ntse go hlakile mme go dile mokabelo le tsonta ha di bakentse ngata tsa Africa borwa ke tsa bo dipema ne di ha ke le go thapa le batho ka
2: a re le bo ya go lo tlhaga itse ya ka exini ya le shobala botsa mina fela botsa so ga le bile tshelo re ka bo support so ba metse thago a breakfast show o le seria fm tse ne le tsa bolipi a re tsebe maemo a le dimo a eme jwang mohlomong wa eta ka jeno o tsebe hore di ntho di tsa majwang e go tlile ka kotsi e mpe mo batho ba le shobala motso ba hlokaetseng ka ofela ka Freestata ka mane N1 ha o ya o libile jwalo Tromsberg ke mane batho ba le shobela botsomong mme batho ba le shobela botsomong ba bahlano ho thwe ke bana ke besene tsa maka mono sentse re fitisa jwalo matshidiso a rona taba tse bohloko ka nnete ka re ke nthwetsa etseng mo bane bosiu besene hlele ba kae kae fela he ka re kotsi etsa etse pela Tromsberg ke mono batho ba le shobela botsomong ka nnete ke batho ba bangata go lo sentse re fitisa jwalo matshidiso a rona hore malapa ka ofela e kare a ka tshidisa na khonyela e bohloko ke le shobela motse ra robetse tso pele ho ra ga busupa e re rutlwe hore ha ntse itukisa go tswala pe mono ke be bile feng o tla tlamela go e qobe gore go gona o fitla antle ka nako mo sebetsing dibuse marumo o teng ka jeno tla tla re fa tsona rutlo re di emejwang ka mane ka manga o metro a re fa tsona o dibuse nentse kana le o smali khambe ke nyela fela ka jeno ke di buse marumo go tswa manga o metro ha o di buse ntle go be di se khaitse ya ka ke tsa pele tsa sepelepete manga o metro di eme jwang ka jeno
3: ha go le go ba tsara ke minister mo wa ha e ba me di ba tsa go ba tsa show
2: I am a Holy Station.
3: Kelo ha ba tsikara le tswasa ke di medise ho lona le ho ba mamedi ba le sedi FM. Rena le go tse di koloi ka four ways ho N1 northbound pele ha Winnie Mandela Drive re kopa ba gani ba hlokomele mono. Athe se petete se matla ka Randburg ho N1 northbound mahareng a Pierce na Tier Drive le Malebongwe Drive. Ho jola le mane Midrand Haradale Road le Morrisonteng Road. N1 north se petete se matla ha Crown Interchange le Smith Street of Bramfontein. Mane Soweto ho petetsane ho Chris Honey Road East, Hara Nicola Street le Dynamo Street ka Power Park, le ho Enter of East le Diploof Interchange. A tingwa bona ala olang se petetsa zile taulong ho Christian Tivet Road le Paul Kruger Road ka Roodepoort. Ka sentin a zile taulong Hara Grayson Drive le Catherine Street. Mane Ayrton mabona a robihile Hara Aerodrome Road le Adcock Ingram Street. Le ho Joburg CBD matianong a Joe Slovo Drive le Hendon Street. Ke kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema ka kopa ke molao wa di-points man. Ke a kala tsa City Petrol ring ena ba se kharela tsasa ya le ho JRA le JNTD ka kala ho.
2: A le boya ho lokha tsira ka re khutla ke tla utlwa e khurulene o re di eme jwang re kobe re khutla.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke bagologolo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. BDC kapa marotori a Promune.
6: Ana o mo amhedi wa SASSA grant. O se o fumane molaetsa hore o ye ofising ya SASSA bakeng sa tekolo ya dintlha tsa hao le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O se ke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etsuwa ho netefatsa hore ditefello di ya ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlha tsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di grant ba koptwa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Mo ba lenyalo phetoho ya address le dinomoro tsa mohala qoba ho ba phofu ya bokebekwa o se ke wa abelana ka dintlha tsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa motsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa SASSA #SASSAcares
2: Robert Metsoso ga re bile tsholo re ka bo super se rutlile City of Joburg rutlile le banga o metro di emejwang re fetele kurulene ka ba re bogetse ga re fetsona rutlile di emejwang ka sena sebaka ntle bogetse tlo go rubelisa le gwala ka ke la bohlano ka jeno ke tsapeletsa sepetepete e kurulene di emejwang ka jeno
7: re le bo ha le kgwala ka le ho bana be so ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi tla le ho ena ya se phetipheti le tlisetswa ka otlo tswa se policing sa masepala wa motsemoholo e kuruleni hallo ya se phetipheti e batla ya amehile mane se bakeng sa Bedford View moholo tseleng ya lebelo le phahameng N3 o lebile le boya tsele ka hantlafatso e ntse e tswela pele ke pela mmina o kgelogelang van Buren e leng Thabo Mbeki beya pelo sekotolo mokganni o tla fitla dikoloi di thulane mane sebakeng sa Boksburg mona ke mateanong a commissioner le Trichard tlhokomela mokganni moo mabone a laolang sephetephete tsileng taolong e ba letshwao la o MIPD a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra ya bosupa.

0: Amedi ile shume le mesemehlano metsosopelo ho ra ya le shume le mosomong re ke fetele ho sposh mwane so sposh ke tseo mwane so
1: Tuli baby
0: ho shapo Johannes sposh esa
1: ha monnate mogati wa ba ka nkutlo hantle
0: ke hantle ku utlwa e ka go pela ka mone
1: ah
0: ke a leboa ke le bile sposh
1: ke le buile ha holo Tuli mamedi ho pula ke ile ka tsho ho wena pejana ka re ka mona ka Sasol one side re mona Sasol.

0: channels.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
0: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
0: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
0: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Mabedi mohonana o kila hao jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM ka jeno ngaka ha iyo mo mamedi e motle o sa tshware ile taba tsa di batla di motshwere haholo mane dipetlele o lo bona bakudi mamedi e motle wa tshebeletso le Sedi rena ba le yena Dr. Mabele ka jeno ka sa mabaka ke keng a qojwa fela ho no ha o sitisi letho nna le wena re mmoho nna no lena la haula jwale ke nako ho le Sedi FM ke itse ke la bohlano motho e motle ke la bohlano le letle le hloka mathata ke mafelo a gedi ke mafelo a beke ntho di tla hle di tsamae ha monnati ka tsela e kgethileng ke a tsiba bana be se lutlo ya mane le lo ithabisa Hey, le sebedise tjhelete hantle ke a kopa ha re sebedise tjhelete hantle ho bohlokwa hore ha kgwedi itshwere le thekeng re be re ntse re na le bohona ba hore ne re fepe bana bophelo bone botswele pele ska ba iraya ha o ka iraya tla o raya le wena tjhelete jwalo o dutsile nna ho le ratwa nna no ke la hao jwale ke nako
3: jwale ke nna kene la pele la motho e mong e tlise thabo le monyaka
4: metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ya leshome le metse mmedi

0: Natinati next tsebele sonye ratwang le Sedi FM le biso la pina ke too close mabele motle o duma hloho ho raki ya pele ena ke tsebele tswa le Sedi le khotla gaso la Africa borwa taba tsena tsa ho rapile ke tsho di balwa ke se hoja tsie tsi mohaladi fela pele ho motla ga fa di hloho tsa tsona
1: Captain Phemisi Gobela o ntse a hlongwa dipotso nyeweng ka hari o nyewe engwe nyeweng ya vusimosi Cat Matlala o sa le jwalo le fokisi la IDEC le ntlele teka bopaki ka pele o komishini ya Matlanga SABC e keteka dilemo tse 90 a robong di mamela ka botlalo le bolipi di latela hang kamara mona.

ke mafelo a kgwedi. Kgwedi fedile, re ya weekend-eng. Le reng fela TLB, le dumedisa ke Molebong Tumeng ka Tumo le Parisi. Yo, ke mafelo a kgwedi, ke mafelo a beke, ke weekend-eng. Ke tsena kaofela di

Momedia ke Uncle Waffle ho se bale Royal Music le Shoes Mary Star ba fela jalo too cool 100 mahlo hora ke a bone tebatsa go bona di balwa ke sebuhudi Kenny totlisa modupi.

0: tsena tsa ora ya bone di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bohlano ontso mametse re ya thella afternoon drive
1: basotho kopana
2: basotho kopana lo nna di
1: le tsao pina in me re khwaela ne

0: mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya botselela ka tsamananga le boemo ba le hodimo bo ka lebellwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng le Free State mo teno di mo le tla hlaka me o phole ho fihlela ho bata Mpumalanga le di mo le tla hlaka me ho phole re le betjwa le province ya North West mo teno di mo le tla kwala ka ho kgetha dibaka ka lebe ya botshabela ntle mona le di mo le tla hlaka me o phole ha ile profenseng ya Northern Cape tla hlaka me o phole ho fihlela ho bata Western Cape tla hlaka me o phole ho fihlela ho bata Karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape tla lala phoka ho senga ntle le mona ho tla thiba ka mohudi di bakeng tse mohareng me ho hlake o phole ho fihlela ho bata re phethela jolo ka province ya KwaZulu Natal mo teng o tla kwaela ka mohudi o senga di bakeng tse bohareng le ka bophirima ntle le mona lo di mola tla hlaka me o phole ho fihlela ho bata Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke gotlala wena ga bosana madie he ha mo le moifo
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna ne o ke la matshoso ka ra bosana madie he

Ngile meche sibele tsale sene ke molenwa malo swahla emche sibaga makwete ona muthaka banhlula ho bane nake dia makwete ke la konkela DJ Vigilante atsamale Altido Qdex sibaga also remake tsebele tsake ga tsanga ya le sedi ba di tsebe metsotso ke e supileng a pele re khitla ho ra ile shume metla ho re nyena le shume he ra tla moela gatso di tobatsa ho qetella tsa letsatsi tse ho re tla ga diballo ke kgaitsedi ya ka mosuwa tsweu fela he ho pula ke tshilo ka re papa di teng e tla thagwa ho re nyeno ya le shume e bakeng sa ba ke na fa so le Tanzania me Mr. Colter boko fa ke na tla nna re ne letsa dinthakgolo o sa eno papadi fela he tsela pele o sibile molaetsa wa ha ho go ka hanong tsa rena tse fapaneng X Facebook Instagram ke na botlano ke ma fela beke ke ma fela kgwedi ntho di go fare o etsa la ka bophelo ba hao mogotsi wa ka hai le hantle ho etsa hala eng ka bophelo ba hao tjome tsibila molaetsa wa hao hle le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5076.

sebele tso ke ratweng le sedi mabedi shebe mesoso ke seleseng le sekoto re fura le sehora ya le shumelo motso o le mong o teng tso ka hanong o teng ho Instagram shares_norton o teng ho Facebook ke shares_norton fela tso le ho TikTok le ho X

tsebe ha se wa tla ka soprano tsena monna ho tshore mani matswanteng o bone meka le mehlolo mm aba hule ka soprano tsena tla lo sa ka mogwa thabileng ka teng ya ba tla bona o ba neng ha se potiso wa balakang DX yami ke mduduzi ngube Fanatic SA Stellen Matsisa ba samalisiza ba re finale nge happy. A re metso se ke ba shebe ba bere le metso e mena pele re kana ho renyane ya le shume le metso e medi ho bona he hore ho renyane le shebe le metso e medi o teng gaitsedi ya ka ke ponto wa celeb ha ho to mathale ena re tla go kopa lena o tlo ho renyane le shebe le metso e medi a ho fetela ho renya bobedi a good flavor tsa malemawu makhadzi ba re motho wa ka.

Mame se le se di fe. Le se di fe mo ke mo le lo wa rato wa le. Kae ka pa kae ho se melong ruma me sena se bile so o re hona teng. Le shemele me se mara me so so o ka mara hora ya le shemele me se me. A ke tlo tsaba rona monate o tlo re nyana le shemele me se me di ke tla o sia re nya bobedi. Bae se ba mbai ba jo ba re ranta di pedi o ra di pedi mpapontwe. Ena ke le CD FM tle go tlentho tsa ka mona tsumana ke tsebe di nketsa jwa ka pa ke di tla se ya holo ha la tuwe zinchas re le bolai di soski a kile ka bona tile mission ka hore ke a party time o tla re nya borobe di tla kwa re nya le shume le mesime a mesta cool re le botle a di papadi Africa Cup of Nations ya basadi a di nse di sora pele

0: 086-003-084 motho o teng kwano. Dumela. Lazari? A re nke motho. Dumela, Lazari?
1: Hola, Tapito, hola.
0: Eh, shapo jo.
1: Amnati, uba.
0: Eh, shapo ra.
1: Eh, kye. Lepi tu lepi, ti parkame.
0: O, parkame.
1: Eh,
0: wa ba ta mantapito. Eh, you ke mo gona batho ba ngata ba hatsetseng.
1: Eh, mamela, un rumele masapo kwa.
0: All right.
1: Wa pose se poso, ki tlata poso.
0: All right, ke le bautlo.
1: Sapu.
0: Mo tshoteng kwa re ke le sedi dume. La seri?
2: Eh, la goto.
0: Eh, sapu ho jo.
2: Ah, walo ka ganta di pedi awaga di pedi ponto e ya ka mokwela ka mona ka bolata ai ki mo fela ponto ki pata metsi o wa bata
0: e o wa bata le ka mo
2: ai ai o wa bata mona thaba tsene ne di tshe u maloba mani ai o wa bata te tang di ponto
0: ai khone ka tlwana ke tse bantle ke le bua mabeda reng ke botu dumela le seri
3: pa tla ponto
0: return le ka
3: Wapila
0: pondo. Akiapila wapila wena?
3: Kipetanje.
0: Akibuwa na mangai?
3: Kikui, kama tatia.
0: Sinuwa nsega mima tatia ni muti?
3: Kona jale lisakele hato fast.
0: Kwenye na wii?
3: Kukana hana he, kibu sabisi, kibu sahapani, hau jala, kwenye.
0: Yo! Angwa de muti.
3: thank you, pondo.
0: Kiyota, mame sere seri FM, jume!
4: Tifangi nozo. Thank you for coming to school.
0: Oh, so you answer Rabbi Fisher Moti.
4: Oh, how about that? Did you just say for me?
0: It has its little one at a yellow one.
4: Thank you, Daddy.
0: Uruzilma.
4: Oh, Lapondo.
0: Uruzilma.
4: Can you take a moon that and take a car in a American?
0: All right, you get a one.
4: Thank you, Daddy Pondo.
0: I'm a sort of serious affair. What do you mean? Let's hurry.
5: Pondo.
0: A ke mangai?
5: Ke smona ntlo ntlo ro ka moka ogisi, eh Ramses ya tsena.
0: O ya kae? O ya kae?
5: Ke ya go fili pa o station ni. Shala. Tem takase.
0: All right, ngwana me ke le bua, buluke ha wa utlwa.
5: Eh, ke ene. Ate.
0: A ke uta ba, mame se le seri FM dume.
6: Hai ponto.
0: Return kae?
6: Ke tem ponto.
0: E ke bua le mangai?
6: O bua le mole bosheng temeng ka tumo le pagi si ponto ho bata in ponto hala o le mokao o le hole hole hole hole.
0: Mang u tlwala le hole?
6: Wena.
0: A o batho ma modimo.
6: Eh ka mono e se ka nti se se se tsena e ka ga soko soko la le lo. O le ha ho lo a re se bua le lo.
0: Ah ba ikarabela.

0: utwa se ba hotlile ntate o ke ke ba sheba ka mahlo 079 ke 079 758 5066. Re ke na ka FM mafelo ngabeki number 1 2 cool Uncle Waffles, number 2 ntilo ntilo re thabile Master KG, number 3 o tshwenthe ke gera remix DJ Khauza le Budaza mashema mabiri le meso selese mesosu ka mora hora ya pele ya bela mehala ka kwano re tleketse tsena ponto ke shebe dintho tsa ka ke lokise tle ke bona gona di karbe ya kai 086 000 3084 le di voice note di be khutswane ke ya bona di a kena di kena di lengata ka kwano ge ke pinye ke dula ntse ke tshwara mo ke sa lokeleng ho tshwara teng re ba batle ponto rutlo rena bari mafura be ke mabrikitse khodi ina le letsatsi khodi ya phato selemo sa 2826 dumela
1: hola ponto tshwere ma chival kosi mona le ratswana no re kena ka master ke re thabile le master KG chilo chilo shora
0: bar re thabile le master KG motho teng kwa dumela
2: bito a ntse ma bita ntwane ngwana mme ke tsama le bita ntwane ngwana mme ha ba se ba nwele ke ka ba sheba ka mahlong ke gautse mo go sokoma na ka sa solwe ke ngwana mme ke ka ofela pitso ke ka ofela ke ka ofela
0: re nke ba meri teng kwa le dumela
3: dumela pontso wa selebo o bua le khalemolefe ke mona mo kwa le fana photo pantsa ke re number 2 ntilo ntilo ke tsena le yona mafelong a beke ebile e le kgweding e ntšha tsang kopantso
0: a re nke motho teng kwano le sedi FM dumela
4: tsamaela dumela ponto nna ke tsamaya le re thabile khumalo le master KG ntšilo ntšilo ke thulana pheko ka mwana ka tlhoo mosweswe tsang kopanto
0: mametsesolo tshebeletso ya lesedi mamedi uteng kwano dumela
5: nangwane ponto kgotso ke re nna ke kena mafelong a beke le re thabile khumalo ntšilo ntšilo thank you
0: this week the way ntati ya bela mehala ka kwano re tle ke shebe ke bona mele tsentseng e ke ena mona ba re thabile le master KG na le mola itse ile ngwa ke ena mona ba re yalla mona tika 89.5 a TJ machachamisa a chaka spontain a be duteng kwano le seri dume le seri ya fa dume dume
6: ondo
0: e chapulo
6: Gera!
0: Gera! Gera! Gera! Gera! Gera! Gera!
6: Gera!
0: Gera!
6: Gera! Gera!
0: Gera! Gera! Gera!
6: Gera! Gera! Gera! Gera!
0: Gera! Gera! Gera! Gera! Gera! Gera! Gera! Gera! Gera! Gera! Gera!
6: Gera! Gera!
0: Gera! Gera!
6: Ara ba se ba dile o kike wa ba tshala ka mahlo number 3 gera ponto
0: number 3 gera re le botlo
6: ya ke sa ponto
0: mabedi u teng kwa di dumela la seri
7: hallo ponto
0: aru utlwe
7: ya buge di ponto mama ingate
0: re le bona tsa sile monate
7: go dumela sa tsina le di muna
0: ke o taba ke la seri ya fa mutume
8: ponto re tabile
0: re tabile number 2 re nke motho dumela le seri
9: sankino so ka fihle skone ponto ke ipheta hape number 2 master KG kilo kilo
0: a ipheta o khadi a bedi
9: ba se ke
0: jabe ya khona dumela le seri
10: ponto
0: eh shapojo
10: era
0: are number 3 re le ba utlwa
10: thank you stile nya bele
0: je uta ba re nke motho teng kwa dumela
10: khotso ponto wa seleba
0: pretend ga
10: ha mona di tsholo sa lo se dikelo mona motse thabo mvelpo
0: wena uri
10: number 3
0: number 3 gera
10: ha mona tswa
0: are nke botho teng kwa le seri
10: ponto
0: pretend ga
10: ke tete tete
0: ha mona tele ka
10: cha ke pese ya borra gera
0: ga ba DJ Khauza are ke ba be di tsheng kwa di dume
10: e ponto shapura
0: e shapura
10: Are thabile ponto
0: re thabile number 2
10: re tsalaso
0: re nke motho ponto ai ya bela mehala mashume mara re mesusu ka mora ho ra ya pile mamedi re tlo monka hona jwa le tsena he di ya lwana gera le number 2 re thabile master KG le yena ya gerena ane mong a tlo kena hona jwa le tsena kena tla kgetha urna re kena ka fema felong a beke ba ne ke tsena di alwana 0860003084 ha re nke ba me di ona rutlo rena o reng dumela le seri
8: khera ponto
0: a che se ba itse khera ke mang kae
8: mo le
0: bueng tumeng ke na e kwetseng a re ara khona hla se ba e wotle a u ke ke ba sheba lo ba sheba ha re se shira ponto ille monati e re kena kana mafelong a beke DJ Kauza Budaza Khera Remix
11: Aye mushwa
0: wanele khata khera ibile ile mafelo a khwile

mamere sebere sele se re ke sebedise ore kare kajeno mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le maotomane re kopane gape go sassa di a roropa le ponto wa selebo e tlabele sontaga gore e tlabe na le matsatsi a mamedi mabedi o monate mananeng o tlatlang o latela a tshebeletso ya lesedi. Bye bye.